0: Tiziano Ferro con Potremmo ritornare su Dimensione Suono Soft. E stanno tornando invece le piogge, quelle che ci sono mancate per tanto tempo, poi arrivano tutte insieme e fanno danni. Ecco, tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo per capire se anche oggi ci servirà l'ombrello oppure no.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro li trasforma subito in contanti.

0: e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
0: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Fenomeni per la giornata di lunedì da segnalare sui monti di Lombardia e Piemonte, che a tratti andranno ad interessare anche le pianure orientali della Lombardia. Temperature massime che comunque tenderanno a diminuire, con valori che non andranno al di sopra dei 32-33 gradi sulle zone pianeggianti. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

Secrets di Miley Cyrus su Dimensione Suono Soft. Tra poco ce ne andiamo a Los Angeles nell'appuntamento Good Life, perché lì stanno per essere messi all'asta dei cimeli provenienti da diversi film, ma in particolare da un film che ha appassionato intere generazioni, che è, non te lo dico adesso, te lo dico tra poco, ti lascio così un po' sulle spine.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina parliamo di cinema perché c'è un momento del film Pulp Fiction che è talmente iconico che anche se non hai visto l'intero film comunque sai di cosa sto parlando, ed è il momento in cui Uma Thurman, con i suoi capelli neri, camicia bianca, pantaloni neri, piedi scalzi, balla insieme a John Travolta perché parte il twist. Ecco, quel look di Uma Thurman adesso potrebbe finire nel guardaroba di qualcuno, o meglio nel cavò di qualcuno, perché sarà messo all'asta e la base d'asta parte da $7,500, ma potrebbe arrivare tranquillamente fino a 30,000, capito? Perché evidentemente ci sono persone che guardano un paio di pantaloni neri e pensano sì, io quelli proprio li devo avere, mi servono come investimento. L'asta si terrà ovviamente a Los Angeles e metterà in vendita non solo questi abiti, ma circa 1,500 oggetti di scena provenienti da film e da serie televisive. E per gli appassionati di cinema è praticamente una seduta di shopping compulsivo. Ci sono pezzi di Alien, di Jurassic Park, di Star Trek, Scream e naturalmente una ventina di cimeli proprio da Pulp Fiction. Tra questi, tra l'altro, anche le Converse indossate da Bruce Willis e le scarpe di John Travolta. Però il pezzo forte resta comunque il completo di Uma Thurman, con tanto di etichetta originale del set con scritto a mano Mia Wallace Uma Thurman. E pensare che quel look così semplice e così anni 90 oggi è tornato incredibilmente attuale. Insomma, la moda passa, poi torna, Tarantino resta e a quanto pare anche i costumi possono diventare un investimento.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: E con gli Spandau Ballet al Fly For You chiudiamo un'altra ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Come sta andando? Lo so, è difficile. È lunedì, è il 17 agosto, non abbiamo forse tanta voglia di affrontare la giornata. Vorremmo rimanere molto probabilmente nel letto a poltrire, ma dobbiamo farlo. E quindi tra poco continuiamo a farlo insieme, perché ci manca l'ultima ora di sveglia subito dopo aver ascoltato le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. Piogge intense e temporali ieri su Milano, dove è caduta anche la grandine, allerta gialla che continua anche oggi nel Lecchese, frana a Premana, a Malgrate si tuffa nel lago prima del temporale, muore un ventenne, e sul lago di Como recuperati con l'elicottero quattro turisti bloccati sul monte Colmegnone. L'ondata di calore sta per finire, le temperature rientrano in media, però tutti i record sono già superati. Questo è l'anno più caldo di sempre da quando esistono le rilevazioni, dicono le statistiche. Per la Columbia University nel 2027 andrà ancora peggio. Il calcio, quello estivo, un appuntamento classico della Juventus, il vecchio rito di Villar Perosa che si sposta allo Stadium alle 18, Juventus contro Juventus Next Gem. L'atletica, la settima giornata degli europei di Birmingham, la risaia a Pechino vola soprattutto ed è medagliato nel salto in lungo, oro per la 4x400 maschile azzurra, bronzo per quella femminile, l'Italia prima nel medagliere. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Ultima ora di sveglia con me in questo lunedì 17 agosto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Milano è piena di turisti in questo periodo e possiamo dire che c'è una nuova categoria di turisti in città, quelli che non seguono la classica guida turistica ma seguono Miranda Presley alias Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada. Ecco, sì, perché con l'uscita del secondo capitolo del film Milano è diventata una vera destinazione per il turismo cinematografico. La Galleria Vittorio Emanuele, Brera, Palazzo Clerici, il Duomo e tanti altri luoghi iconici della città sono infatti finiti sul grande schermo e adesso anche sul piccolo schermo, perché il film è uscito anche in streaming, e molti visitatori vanno proprio a cercare quei luoghi in città per ritrovare le location del film. E la cosa curiosa è che non parliamo soltanto di fan italiani, sono soprattutto i turisti stranieri a trasformare la città in una specie di set da visitare, cioè vedono la scena

0: nel film e poi vogliono ritrovare quel luogo nella realtà. E del resto Milano in questo film è praticamente un personaggio: moda, palazzi storici, cortili, lusso e anche quella famosa eleganza milanese che, diciamolo pure, sul grande schermo fa sempre la sua grande figura, per non dire qualcos'altro. E devo dire che questo ci deve fare anche un po' riflettere, perché magari noi passiamo davanti alla galleria tutti i giorni senza farci più caso, mentre dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che sogna di venirci perché l'ha vista in un film. Ecco, forse anche noi ogni tanto dovremmo fermarci ad ammirare quanto è bella Milano, anche se ormai la diamo per scontata.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Oh, l'amore è essere due e non essere che una persona sola. Un uomo e una donna che si fondono in un angelo. È il cielo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Quanta dolcezza, mica insieme a Chiara con Stardust su Dimensione Suono Soft. Tra un momento per te, aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore è transitato l'impulso instabile che si allontana verso le regioni adriatiche. Il tempo migliora tra Piemonte e Lombardia. Avremo condizioni più asciutte e soleggiate nella giornata di martedì sulle regioni del nord-ovest, ma con temperature e afa in diminuzione. Infatti le minime scendono sotto i 20 e le massime saranno generalmente comprese tra 30 e 32 gradi in pianura, in città, a Milano e Torino, quindi valori in linea con le medie del periodo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

George Harrison con My Sweet Lord nella sera di Dimensione Sono Soft. E mi raccomando, tatti da fare. Sì, lo so che c'è tempo, ma i biglietti stanno andando a ruba. Sto parlando di Max Forever. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Ci saranno 8 date a Milano, comprese tra il 22 dicembre e il 4 gennaio 2027. E ora gli 883 li ascoltiamo con gli anni.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: E l'ultima canzone del nostro primo appuntamento della settimana è proprio questa, Robbie Williams con Feel. E quindi anche per oggi siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo l'ultimo momento dedicato all'informazione con la redazione. A seguire tante e dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina nuovamente in diretta, la sveglia sarà alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani, ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. Per la violenza del 2 agosto scorso ai danni di una giovane 19enne nei pressi della fermata Romulo della metropolitana di Milano è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari il presunto autore, un uomo di 26 anni di origini straniere e cittadinanza italiana. Un mezzo agricolo si ribalta durante la raccolta dell'uva, muore il titolare di un'azienda vinicola, un 33enne che con fratello minore aveva lasciato Milano e investito tutto in un'azienda agricola San Colombano al Lambro. E a Milano sono già 20.000 gli infortuni sul lavoro in soli 6 mesi, un terzo di tutta la Lombardia, secondo i dati dell'ultimo rapporto INAIL rielaborati dalla UIL. Dopo il contagio da virus Zika scatta a Brescia la caccia alle zanzare tigre, da domani 3 giorni di disinfestazione nella zona semicentrale di Fiumicello. La polizia durante la notte di Ferragosto ha bloccato una gara clandestina di auto a Tirano. Il raduno era stato organizzato da un 24enne che è stato denunciato, 25 le persone identificate. Ed è tutto, le news tornano domani.

0: l'ultima canzone del nostro primo appuntamento della settimana è proprio questa, Robbie Williams con Feel. E quindi anche per oggi siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo l'ultimo momento dedicato all'informazione con la redazione. A seguire tante e dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina nuovamente in diretta, la sveglia sarà alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani, ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 105.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Amore è quando finisce la musica e si continua a ballare.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Troppo

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è una strada a senso unico. Parte da te stesso e va verso gli altri. Se pensi di trattenere per te qualcosa o qualcuno, anche per un attimo, l'amore ti muore tra le dita.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei incontrarti fra cent'anni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti guardo negli occhi e ti affido il mio cuore infranto da infiniti silenzi, mai colmati da parole d'amore.

così come è finito il mio, senza una ragione, né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,